0: Der Titel stammt aus Brotliebe und Andalusien.
1: Comandante, facimos tu mambo.
2: E che è sto mambo?
1: È una danza brasiliana.